0: Enciendes la música, enciendes tu alma. Emisora del Lago.
1: Tu casa, tu voz, tu calor.
0: Aquí comienza la tarde de los 80.
2: Buonasera, benvenuti alla facciata B che dura circa 20 minuti. Sapete quanto ci ho messo a fare facciata B? Sapete quanto ci ho messo? 2 minuti, 3 minuti al massimo. Sì, perché ho voluto curare, l'ho voluto far bene, perché se qualcuno sente, non capita. Ma se capita, non capita. Ma se capita, che figura ci faccio, scusa.